0: Dammi un bel sito di amore, per che si vive in di mancare, e ti aspetto come si chiede io,
1: Muoio.